son già mille tre. Mille tre. Mille tre. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e un po' di ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 740, in Germania, 231.

lettre. Mille lettre. Tanto a queste contadine, cameriere, cittadine, ma potesse, baronesse, marchesane, principesse, e dando le buone grazie.